0: La dosis de música exacta. Te la ponemos
1: en todas partes.
0: Ponte Exa FM 100.3 719.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.